0: sa ona pa leni uma ia ona mawai le ore soifua lau lelei ia ai toe ki mai laura aulia mai aso pe aulia ilia lofo le atua ia o tutonu lava ina i Christ Theatre ele ala leo leo le Plains FM 96.9 ia o aso varaile ile i tula e tolu ile fa ia ai a fai o e fa fonga mai iso se taimi lava ilungo le inkangeki i kakou podcast ia po se isi fo i a vaenga o New Zealand ia a tonu ese se taimi e te fa fonga mai ai ia ai po le a lava le taimi ia o le tatalo ia mawai so so soani ia ai vi ia le li ia ai mole nei lava taimi ia e fatou fatou le tatou au fai por kalamele ne yaso ia ole tō fa tu ulua lu teru ia olo tangata lu pesiliva tu ulua.
1: I love you, Mum.
2: God bless you, Mum and Dad.
1: I love you, Dad.
3: Jesus loves me so much.
4: Do you?